0: umajei mami. Love ni mengi sana kwa umajei mami. Makatangato wachango, wacha waseme tu. Makatangato wachango, wacha waseme tu.
1: Happy to dance.

A kokoma, kokoma, kokoma, kurumba dala. Imotona juma koyuang, ya duka chiel maugunya, manuwa dala. Nyakiri yura.

Johnny, Anaguro mini Johnny, Alipo mambo di Timo, Alipo mambo di Timo, Timbe chuo pogore, Timbe chuo pogore, Anaguro mini Johnny, Anaguro mini Johnny, Alipo mambo di

Viva a terra, Sami Osore, Frank Libe, Monapukavu La Verde, Oyo, Chinia Owino.